terremoto pa tu cola. Terre, la guacha se descontrola. Terremoto pa tu cola.